0: amore mi vida. Hai visto? Te l'avevo detto che tornavo subito.
1: Ma lo hai detto 6 mesi fa, bastardo!
0: Dolores, ma sta a sentire, perché te ne scappi ora?
1: Ah sì, adesso sono io che me ne scappo, vero? Chico, te una gran puta! Con le sbarre alle finestre, col catenaccio alla porta, stretto così ti tenevo e mi sei scappato lo stesso facendo un buco nel tetto.
0: Dolores.
1: Basta, basta, basta, non voglio
0: ma
1: più
0: no.
1: vederti. Via,
0: Dolores,
1: via, via.
0: Dolores, Dolores, Dolores, Rosa Blanca del Messico. Ora sono qui ed è questo che importa.
2: Dimmi che mi vuoi bene.

0: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 colpi.
1: Un giorno vorrei poterne contare altrettante sul corpo di quegli assassini del servizio segreto.
0: Hanno la pelle dura, quei francesi. Sono arrivati come sgherri di Massimiliano d'Austria. Poi sono passati con Juarez, ora con Diaz. Quelli seppelliranno tutti noi e le nostre bandiere.
2: È arrivato. Volete seguirmi, signori?

all'eroe. Oggi sono felice. E il vento. Mi piace il vento dei coltelli. Anche io oggi sono felice. Siamo fratelli e la vita è bella. Ah!

0: Ma tu sei Ramirez.
1: Ti ricordi ancora di me, vecchia?
2: Bienvenido, bienvenido. Prendi, su, mangia. Mangia.
3: Per me?
2: Sì.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, señora.
1: Siamo di nuovo insieme, Peones.
2: Ramirez, benedicilo.
1: Nel nome del Messico, io ti benedico.
4: Mira, sono anni che lo conservo.
1: È il giornale clandestino che stampavo a Burton City durante gli anni che ero emigrato nel Texas.
4: Adesso che sei libero, riprenderai la lotta.
1: Te lo prometto, amico. Grazie. Lo terrò come un giuramento sul mio cuore.

0: Segui quel ragazzo e va a riferire a Santiana. E tu?
1: Vado a salutare quel nero laggiù. Una volta eravamo amici.
0: Facevi anche tu il pistolero Yankee?
1: No, no. Stava lui coi rivoluzionari. Uno di quegli americani che combattevano con noi sotto Juarez.
0: Adios.
2: Adios, José.

0: Salute, cos'è?
1: Nathaniel Cassidy.
0: Sono arrivato troppo tardi.
1: Anche io. E un amico è morto.
0: Ma la sua pista non si ferma qui.
1: Seguiamola insieme, voi, per la rivoluzione, come una volta. Ti ho sempre ricordato, sai. E che conforto mi hai dato nei momenti duri. Al pensiero che tu, uno straniero, combattevi per un paese che non è il tuo. Anche questo è un momento assai duro. La repressione di Diaz si fa sempre più violenta. E il popolo non osa reagire. Non ci sostiene. Dobbiamo arrivare per primi all'oro di Juarez. E so che con te riusciremo. Contro noi due insieme niente più da fare per Riz e per gli altri. L'abbiamo dimostrato anche oggi, no?
0: No, non eravamo insieme. Avevamo in comune soltanto il bersaglio.
1: Non credi più nella nostra causa?
0: Non credo più negli uomini. Ora mi batto solo per me stesso.
1: Mi dispiace. Ma se ora la pensi così, non posso lasciarti andare.
0: Non fare sciocchezze. Ciascuno per la sua via e dietro la sua sorte.
1: Non mi fai paura, Cassidy. Una volta ero svelto quanto te.
0: In questi anni il tuo mestiere è stato la politica. Il mio, la pistola.
1: Non importa. Giudizio di Dio. Io mi batto per una causa giusta.

0: Soldato, su, lavora. Nessun rimpianto, Neil McDuff. Tu sei felice in paradiso. E un altro soldato ha preso il tuo posto. E farai il tuo lavoro. E suonerai il tuo tamburo senza concedersi tregua né riposo mentre tu dormi in pace. Amen.
1: Amen.
2: Descubre la nueva Maraz Largo Amazónico, inspirado en la Amazonía peruana, para un pelo más fuerte, con 100% menos quiebre.

0: Cuchillo. Dimmi che mi ami. Dimmi che ti piaccio. Dimmi che presto ci sposiamo. Ma se mi ami, allora perché non mi sposi?
1: No, Lisa, un uomo non si può fermare così su due piedi, eh? E poi ora ho da fare. Ho un tesoro da trovare.
0: Che tesoro? Dov'è questo tesoro?
1: Devo cercarlo.
0: Devi cercarlo, ma dove?
1: Lontano.
0: Ah, ho capito, ho capito. Tu non soltanto non mi ami, non hai neanche fiducia in me.
1: Oh. Però devo andare dalle parti della Sierra di San Miguel, oltre alle montagne della Sierra Nevada, dove ci sono le nevi eterne. Oltre il confine del Texas. Un paese che si chiama Mexico City.
0: Ora riposati, cucina. Dimmi, mi vuoi bene? Quanto bene mi vuoi? Dimmi che mi desideri, cucino mio bonito.

0: Signorita sergente! Signorita sergente! Non provo più dolore. Sapete dov'è?
1: È andata via. Prendi il tamburo. E bada, cuccio, che dovrai pregare e suonare molto d'ora in avanti.

0: Fratelli, eccoci a voi per nutrire le vostre anime con la preghiera e le sante massime e per dissetarvi alla fonte eterna della verità. La violenza che infiamma i cuori è peccato. L'avidità di ricchezze e di lussi è peccato. Quando cibo e bevanda diventano piacere, è peccato. Quando la donna accende i vostri sensi, è peccato. È peccato, sì!
1: Sì. Ciao. Amen, amen, amen.
2: Ecco. Amen. Amen.
0: E ora, fratelli, la pietà estinguerà la vostra fame.
1: Amen.
0: No! In ordine, prima i ragazzi, dietro le donne vecchie, quindi le giovani, e dopo gli uomini vecchi, e in fondo i giovani.
3: Sì.
4: Poi, ma cos'è? Ma cos'è? Non vi vergognate di chiedere l'elemosina? Avete fame, lo so. E di chi è la colpa? Non è vostra. Perché dovete chiedere l'elemosina? Il pane vi spetta per diritto a tutti quanti. Avete capito? Se non ve lo danno, voi ve lo prendete e vi invito io a pigliarvelo. Perché quel pane è vostro! Sotto! Mangiate! Mangiate! Amatevi! Perché non è vero! Io vi dico che mangiare non è peccato! Avanti, coraggio!
5: Via, via!
4: Il pane che è vostro!
5: Via!
4: È vostro! A mangiare! Avanti! Si mangia!
6: Non ve lo potete fare questo! Io sono un religioso, suono per l'esercito della salvezza. Signorita, signorita, per favore, per favore.
0: Liberatelo subito! Non potete tenerlo così!
5: Qui nessuno mi dice quello che devo o non devo.
0: Maiale! Bruto!
5: Se non la smetti di strillare, appendo anche te, capito?
4: Perché non ti appendi ai tuoi baffi e ti impicchi? Figlio di generazione di donne di strada!
5: Soldati!
4: Soldati, soldati, soldati! Andate da sua sorella! Perché sua sorella è come sua madre! E sua madre come sua figlia, se ce l'avesse! Ma lui non ce l'ha! E sapete perché? Perché è impotente! E quella che passa per sua figlia, la moglie l'ha avuta con tutti i soldati del reggimento! Avanti! Va! Uno, due, uno, due! Corri, chiappone! Uno, due, uno, due! Dietro! Front! Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due!
5: E ora voglio godermi lo spettacolo di questa testa di scimmia che scoppia!
0: Barbaro! Criminale!
5: Addio!
0: Assassini! Assassini! Assassini! Signore, signore, ascoltami. Tu che sei il dio degli eserciti, lancia contro questi empi il tuono tremendo della tua voce e gli angeli dalle spade fiammeggianti.
7: Ah.

0: millones de dólares.
1: Sì, dove siamo? Abbiamo passato il confine?
2: È difficile a dire. Queste montagne sono tutte uguali. C'è un uomo laggiù. Chiediamo a lui, vieni. Ehi, amico, sai dirmi dove
3: siamo?
2: Non
3: darmi del tu, lurido messicano. Via di qui.
1: Lo senti? Siamo negli Stati Uniti. Thank you, sir.

0: Querida, oh querida, vita mia, stai soffrendo molto.
1: Io credo proprio che il momento è venuto.
0: Non voglio, non voglio, guarda che t'uccido. Non deve nascere qui mio figlio. Tu va via, andate via. Non è ancora il momento. Mio figlio non nasce negli Stati Uniti. Non deve essere un gringo. Devi tenermelo ancora 3 giorni, poi torniamo in Messico.

0: Michele,
1: ma che ha? È ferito.
0: Michele.
2: E gli altri?
0: Dove sono gli altri?
2: Sono stati uccisi.
3: A cavallo, tutti a Burton City.
1: Fermo, fermo. Aspettate, ma che volete fare?
3: Metto a fuoco la città. E al diavolo i vostri ordini, colonnello Sevigny.
4: Il mio non è stato un ordine, colonnello Rhys, ma solo un consiglio.
3: Meglio così, preferisco i consigli.
4: Guardate qui. Questa è Burton City. E qui c'è Cuciglio, il gringo e l'oro. Ma c'è anche qualche centinaio d'abitanti di cui almeno 50 sanno impugnare un fucile.
3: Sono dei vigliacchi, non avranno il coraggio di affrontarci.
4: D'accordo, ma mettete quei vigliacchi con le spalle al muro. Bruciate le loro case, uccidete le donne e i figli e quei 50 diventeranno degli eroi.
3: Vi scanno tutti con le mie mani.
4: Bravo, e mentre voi siete occupati ad ammazzarli, i nostri due cari amici si portano via l'oro. Un favore più grosso non potremo farglielo.
3: E quale sarebbe il vostro consiglio?
4: Bisogna fare in modo che gli abitanti si decidano ad abbandonare il paese e i nostri due cari piccioncini restino soli.
3: Nel paese deserto?
4: Sì, colonnello. O ci danno modo di catturare Cuciglio e il gringo, oppure non lasciano il paese e a mezzanotte, quando tu arrivi, gli dai la lezione che si meritano. E perché non si creda che stiamo scherzando, sarà bene che l'avvertimento sia inequivocabile.
3: Inequivocabile? Okay, è difficile parlare da colonnello.
5: Bisogna guadagnare tempo.
6: Con un poco de oro bien presentado,

0: consegnati nelle loro mani i due stranieri o si deve lasciare la città. Arriveranno qui a mezzanotte.
1: Le 6:30. Abbiamo 6 ore di tempo. Cosa facciamo?
0: Dobbiamo consegnarglieli.
2: Sì, provateci. Resta da vedere se ci riuscirete. Sindaco Bennington, avevamo un appuntamento. Siete in ritardo.
3: A chi tiene? Oro puro. Y ahora escúchenme. Tengo que hacerles una propuesta.
4: ¿Dónde está Cuchillo?
3: En sitio seguro.
5: Oigamos la propuesta.
3: Márchense. Abandonen el pueblo hasta mañana, pero llévense todas sus pertenencias para que piensen que se van definitivamente de aquí. Cuchillo y yo esperaremos a Riza. Tenemos nuestro plan. Cuando regresen ustedes mañana por la mañana, comprobarán que estamos vivos y el oro en lugar seguro. Y naturalmente...
6: L'ho sospettato subito che eri qui, ma non l'ho detto a nessuno. Ho trovato anche il modo per farti uscire da Burton City.
7: E Cassidy, che ne facciamo?
6: Affronti pure Risa. L'idea è stata sua. E se non ce la farà, peggio per lui. È un peccatore. Starai un po' scomodo, è un calesse con un nascondiglio sotto il sedile. Dovrai rannicchiarti. Ma nessuno potrà trovarti, te lo assicuro.
8: Non giù.
6: Poi torneremo qui insieme. E allora? Oh, se si uccidessero tutti fra loro. Beh, dobbiamo aver fiducia. Dio vede e provvede. Ma di, l'oro l'hai nascosto bene. In un posto sicuro. Non vuoi dirmi dov'è? No. Non fa niente. Ho fiducia in te. Pensa quando poi torneremo.
7: Faremo tante opere buone insieme, vero?
6: Sì, anche, ma più tardi. Prima di tutto dobbiamo sistemarci noi. Bene, io vado. Allora, d'accordo? Ti aspetterò con il calesse dietro la tipografia fra 10 minuti. Vedrai, starai bene con me. Organizzerò la tua vita. Non ti farò più pensare a niente. Io riempirò la tua vita. Non ci sarò che io.

0: Cuchillo. Cuchillo.
1: Cuchillo non parte più.
0: Perché? Non è vero.
1: Non verrà.
0: Non ci credo. Perché non è venuto lui a dirmelo?
1: Questo resterà vuoto. Andate pure.
0: Ma perché?
1: Ha detto che preferisce rimanere qui.
0: Ma...
2: Fermi! Fermi, ma che fai? Sbrigati! Andiamo via!